0: lento il firmamento.
1: No, come mai,
0: vedrai che poi che fare altro.

0: Ultimamente non c'è stata una nazione, però la morte si sta dando di quei UNES, mi ha detto il volo appena.
1: Mi faccio il